fede. Mentre si sente mental fede come a me, meno. Un giorno di cosa bomba sono solo a 15. Qui andò c'era una bifi, una bella rosa a 4. Andite, ma bifi, meno. Di date sono a te, di cimberetti, in domani.

Avanga la dima jacum cume nivemba. Cano vires na 26 minutos. Cano vile la alienzo il nene lo cui cuma se o congo male cricchi.

di Mozambique, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulibimi la chichupi.

Mashanyana le re le a morija botabotu dilo ya pere are madimo ke le bolele ho re pere ha ije ho tiwa di ho ba le man.

Yani bola beli baş Spanyola yani. Mikel Merino. Awa kuna chumu kula mchabtula. Tani jangalo zi bola. A bola ina Pedro Poro. Beli wa Spanyo. Famba hombe. Chuki sapambeni. Apeta. Ala vetela la mina yunga chikeli. Chikela mbeli wa Argentina la yani. Luyani Leandro Paredes. Aba bola yaka Emiliano Martinez. Mkomo Argentina. Adzima ina nguwa chinene. Famba yake. La vetela grande area. Awilo mbeli wa Argentina. Kuna chumu kula mchayi wa pitula. Lansamento. Yota mende yunga wala yani. Washi giko mba. 152 minuto. Chikela tinaro. Mani bola mbeli wa Argentina. E Paredes. Apeta lá com a Lionel Messi, aquele bola Lionel Messi, a dica, chukisa, peta quase lá, e a camada bola com a Macalista, Macalista niqueta Paredes, Paredes apeta com a Tagliafico, tipo bem, Tagliafico a bola, lá o cruzado, a valile, Macalista, a Hunts, com ele, um belo mungo lá, e a Tihocho, bola e Lumbacau, a Espanha.